0: Kormin orkula lontingi di tog sarngir.
1: Yankanaba, chetsu demuina, derangna chertsigi nishtung ni tgili da tgbi tsi chabdun tanga jartsigi danga vi tsi xima, wotsigi danga vi tsi xima in la zalqbari, shunitangdi di tog sarngir lintan la nyambar gapsisha.